0: re ba ha o morrel ra ga di ntumeng
1: ka ba ke ba tsone di mo tsone e le ho ha se e le tsone ba ha o morrel
0: re ba ha o morrel ra ga di ntumeng a matete amen ne so wa di be uno re bope ka setshwantsho sa hao e fela re bone le rato la hao o ntata rona hle e bohulu ba hao bo ananelwe a o tsile a le kgubetswana re ba hao morena sa kgomo
1: ya jekeng le mena o tla wela teng mme lejo re tla boela godima ya lethetang
0: soba ga o morena sa kgomo mo keretla
1: ka mmasepodi ngwaneso
0: amen enake re ba ga o morena lebehe o ria wa mohedene ka pele mo ntwa e leng boima a tle a tsebe go šwa ke tle ke nke ba sheba e be mosadi wa ka go rialo Tafita ge ba ga o morena ntate Thato Malefane a le kgubetswana
2: ga matsatsi a supile
0: ge ba ga o morena
1: mme
0: mmapeko
1: Jampi loba morena le mosie le sebaka o tla tsoba go fetola tsotlhe molemo go one saba ga o morena
0: ba ga o morena
1: mme mmatsheko o tlhaba bosie
0: morena modimo wa matsiriso le kganya le kgotswa ba balele le bantlo ya gago
1: amen
0: enneng

Yili. Empa ha ile ka toka le molao. Ke re ke tse go be ke potile kwa na hlebana. Go di mapisi FM ya le go tlala gasola hantatai. O thewa hantle a vanile sotho hotel and casino. Ke re ke tse. Ebe ke potile le kwana. Hore di nthotsa ka ere ke potele le monna.

0: Eno pina e bititswe fela Zulu on a tribal groove mix master volume 3. Re ke potele le mona fela ke ya tla ge se bana le lutila gona gona lona letswa le eme ka tsela le mogwa mo futa ofeng hore ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntatae
1: selemela financial indicators
0: a ke se ba fela lutila gona gona lona letswa le eme jwang a papitsong le tshelete tsa mafatsi ya mangwe le nka ga le bapisa jwa le dollar ra ke ya America le shimele metso e tsheletseng ala maluti ka di sente tse mashume a mararo a metso o robileng a monno o le mong lona le thebile jwalo ka ha o letho felwane ha o letho la di percent a go boetse ke le nka ga le bapisa jwalo le ponto yona ke ya Britani mashume a mabedi a maloti a motso o mong ka di sente tse mashume a supileng a metso e supileng lona le phahame jwalo ka ha o letho felwane nngwe la diperesente papisong le euro le shemele metso e robedi la maloti di sente di mashume a robedi a metso e robedi lona le theohile jwalo ka ha o letho ka tlase ntlha ya go amo felwane ha o letho la diperesente papisong a le Australian dollar le shemele motso le mongwe la maloti di sente di mashume a mahlano a metso e tsheletseng lona le theohile jwalo ka ha o letho ka tlase ntlha ya go amo felwane robong la diperesente papisong a le Japan yen le shemela disente lona le theohile jwalo ka ha o letho ka tlase ntlha ya go amo felwane tshelela la diperesente

0: le pele bua le hemo mamedi magaleng roseip cream le magaleng roseip cream magaleng roseip hip ke magaleng roseip cream le magaleng roseip tlazarin mamedi dikolo tsena di tswakilwe ka morobei morobei bona ona le magabane a mangata bakeng sa letlalo la hao o na le di vitamin a c and e di mineral e leng di matlafatse di ha mmele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la shebana le dula le ntšhafetse le le boreledi morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lena ka bolona le hlokisa letlalo cream ena magaleng roseip e sentse tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena mongwamedi magaleng roseip cream le magaleng roseip tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema dikapedi ditšhuba ba mosolo jalojalo gape di na le magabane a mangata bakeng sa letlalo la gago cream tsena tsa magaleng di monko wa monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo wa phamise tlhoka boitshepo ga le kare o batho diputheo meketeng tseleng le gotlhe mongwe a tsamayang gona teng ga le malenyatso o be le boitshepo ka magaleng roseip boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keke tsa go phoqa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya momamedi gotlhe ka gare go naga gopola ga e se magaleng ga se yona
1: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
2: PCFM your pulse our beat.

0: Amedi re hatela pele re ntse re buisana go lefela le Dr. Monaheng Mahlatsi ho hlaha e le morupedi sekolong sena se segolo sa setšhaba ka mohewelang ka teng mabapi le ditaba tsena tsena tsa dikamano tsa matšhaba. Mme momamedi, re moo jale a neng a ntse a tlhalosa taba ena ya gore dikamano tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa, dikamano tsa naga ya Aforika Borwa le naga ya Botswana ke dikamano tseo ka tsona e leng lefa la dipuso tsa bokolone tsa nakong e e fetileng tse fetolang dinaga tse dingwe magoba ka lebaka fela he momamedi la go ba le maatla. Ke tse dingwe tsa ditaba tseo he momamedi a di tlhalositseng pele re ya ditabeng mona. Ga re tswela pele doctor ka ditaba tsa rona gore na jwale e ka ba sena se bolelang motlhomong go dinaga tseo e bang di fetotswe magoba di lokela gore di amogele taba e kapa di lokela gore di nke dikgato dife gore le tsona di ikutlwe e le dinaga di seka tsa gatelelwa gobane jale boemong bo e bang dinaga di a gatelelwa setšhaba ke sona se utlwang botlhoko.
1: Ke a leboa ntate, ne re keteletse mane mo nekere ke supe gore dikamano tsa Lesotho le Botswana le dinaga tse dingwe ke dikamano tseo motho o ka reng ke dikamano tse senang bogoba, ke dikamano tsa kgotso, ke dikamano tse senang bogatelele. Ke ka gona setšhaba sa Basotho le dinaga tse dingwe di ka utlwisisang go le molemo gore di etse dikamano le Botswana. Gobane mo nono dikamano tsa bona a se tsane ne tsa bogoba tsa bogatelele. Go fapana le South Africa ga dikamano tsa teng e le tseno tsa bogoba le bogatelele. Jwale potso ya gago ke gore na jwale go etsagale eng, o tshwanetseng go etsagala ke go fise.
0: Eyanate
1: legoba ntate, ntho ya pele ya lona gore le tle le be le tokologo le tlameha gore le ikelelwe pele lona. Mogato wa pele ke gore a ikelelwe a tsebe gore na ke mang, mme a ba elelwe gore maatla a gae na a mangata ga kae. O na le taba gore go ja dikgomo tsa dipogo ne di tseba maatla a tsona, ne di kekebetsa ba tsa dumelela taba gore be ntse di ganngwa ke bašwanyana ka thupa e bitswa molamo, ga fela di ne di tseba maatla a tsona. Lekgoba ntate le tshwanetse gore le elelwe, mona ke bua le naga ya Lesotho, le tshwanetse gore le elelwe maatla a lona. Maatla a lona ke ana, eno ya gateletseng, eno ya maatla

le moemedi wa banka ya lefatshe. Ha di qeta ho saenela, di boetse mokotla ntse le wane o le sona hore na soba lena ke mang a kgakelletseng a ntsa nka ha e hlae hoba ha ba ise kgole hoba ho koswa motho a senang tšhelete. Jale nna nte ke e bonang ke ya hore ntle le hore Basotho ba ka ba ipitse ba tibise.

di dula ho ya mehlano fela re bile ho reng ya le shume back to your roots PCFM ga tsala pele ka mora ho mona 2121956 le plus 2665599567 se note ka pa ngwele 62009956 T-Pain Akon bartender.

0: kiona he momamedi twisted a kiki sweat re ya metsi tsegele shumele metsi mehlano fela ka morao ho hora ina ya shumele motsuli mong ke bona malaitsa ona na o keneneng oho ke a bona momamedi ke tsana ditaba he ka mo holeng ka teng re nna ke patela le mona ke lebo bohle ba kentse letsoho mogahlelong ona ke lebo lwana momamedi ha ntse le teng mohle mo metseng o le hona teng o le lapeng o le mosebetsi mo ntse o pusha night shift e kore bona tako ya ho di matswa
1: ba ho de le matswa tana ma se hu ko tana na muni tabana anta dai go bo ntse o khuile we
2: uma ya ho se ha di se ha a ho le di matswa ba go na di matswa
3: PCFM your pulse our beat.
0: Jalo momamedi ke PCFM your pulse our beat. Nalo na mangwana teng ko reng ya le shumele metsimedi. Ha re fihla mo go tlo arohana.